0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: We play the best classics, more than you can imagine.

Buona domenica, è il 10 maggio 2026. La chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932 il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di ciclismo, percorrendo 50 km e 455 metri. Sono nati il 10 maggio. Nel 1931 il regista Ettore Scola. Nel 1946 l'autore e cantante Donovan, oggi ottantenne. Nel 1948 la stilista e imprenditrice Miuccia Prada e nel 1960 Paul Hewson, il cantante Bono degli U2. Nascevano oggi anche il giornalista Maurizio Belpietro, nel 1958, la modella Linda Evangelista, nel 1965, il disc jockey Bob Sinclair, nel 1969, il nuotatrice 5 volte oro olimpico Missy Franklin, nata in questo giorno nel 1995. Anche per il 10 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. We'll be right back.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È totalmente inaccettabile, l'Iran ci prende in giro ma non riderà più, tuona il presidente americano, che mercoledì andrà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito, temi per Teheran da affrontare solo nel corso dei successivi 30 giorni di negoziato. Intanto, il giorno dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore, la Lega va in pressing, non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui. Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Come anticipato dal Corriere della Sera, decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Melognani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Opposizioni all'attacco, maggioranza nel caos, guerre interne, regolamenti di conti. Voltiamo pagina, finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per

settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie ai ponti aerei speciali. Un francese presenta sintomi durante il volo di rientro, Parigi fa scattare l'isolamento. Il Ministero della Salute intanto fa sapere che 4 residenti in Italia che erano a bordo del volo KLM posti in quarantena sono completamente asintomatici, poi rassicura: nessun rischio di pandemia, non è come il Covid. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula. Siamo alla cronaca. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, concentrato sul volto e sulla testa come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi. Il calcio in chiusura: crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Gli uomini di Palladino ne ritirano 3 ai rossoneri, che si animano solo dopo la sostituzione di un impalpabile Leao travolto da una pioggia di fischi. La rimonta invece riesce alla Roma contro il Parma, prima sotto per 2-1, poi i giallorossi chiudono con 3 gol e un quarto posto in coabitazione proprio con il Milan. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese supera 3-0 il Pisa e torna a sperare nella salvezza. Tra Fiorentina e Genoa finisce 0-0. E infine per il tennis, Lorenzo Musetti vince in 2 set contro Francisco Cerundolo e vola agli ottavi di finale degli internazionali d'Italia. Oggi tocca a Jannik Sinner. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Iran respinge il piano USA, non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
1: Terremoto al Ministero della Cultura, dove il ministro Giuli ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
2: Finisce l'odissea della nave da crociera Hondius per settimane focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
1: Il delitto di Carlasco, dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e alla testa, come se l'intento fosse cancellare

0: ogni traccia della persona che sarà opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
1: E la cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia, per lui l'ipotesi di tentato omicidio.
0: Siamo al calcio. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso risultato e rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0. Stasera in campo Napoli-Bologna. Per il tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi. Arnaldi e Cucciaretto KO, oggi tocca Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: In the morning con Tony Marano.
3: Lunedì mattina comincia qui una nuova settimana fatta di In the Morning, l'appuntamento quotidiano, la nostra striscia mattutina che si sviluppa tra le 7 e le 9 dal lunedì al venerdì, con la conduzione di Beppe Profeta la prima parte, la seconda questa che state ascoltando dopo le notizie delle ore 8 con Tony Marano. Saremo in compagnia per i prossimi 60 minuti, in mezzo nuovamente a tanti grandi classici di ieri, notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. In regia Gianni Mai, supervisione tecnica di Marco Del Monte, il nostro numero telefonico per cominciare 339-633-0800. Salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando sul DAB Plus, la nuova radio digitale ricevibile per la Lombardia e l'Emilia Romagna sul canale 7B. Partiamo subito con la prima canzone di questa mattina. Buona settimana a tutti quanti.

Eccola qui la prima notizia che ci arriva dalla redazione stamane, lunedì. Buona settimana ancora se vi foste messi soltanto ora all'ascolto di Studio Radio. La fine di un'era per la chemioterapia potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Gli scienziati infatti hanno appena raggiunto un traguardo che sembra uscito da un film di fantascienza: eliminare il 99% delle cellule maligne usando solo la luce. Questa nuova frontiera della medicina non è solo una speranza, ma una realtà che si sta concretizzando nei laboratori. Il metodo è rivoluzionario, si utilizzano composti speciali che si attaccano solo al male, ignorando completamente i tessuti sani. Una volta posizionati, questi composti vengono attivati da una specifica frequenza luminosa. Il risultato? Una reazione che neutralizza la cellula malata con una precisione chirurgica, senza gli effetti devastanti dei trattamenti tradizionali. Niente più tossicità sistemica, niente più dolore debilitante. Immaginate dunque sessioni di cura rapide, sicure e minimamente invasive che rimettono il paziente al centro, proteggendo la sua qualità di vita. Siamo di fronte dunque alla più grande trasformazione dell'oncologia moderna. Il passaggio da una battaglia distruttiva a una guarigione guidata dalla tecnologia della luce.

E questa mattina vi voglio parlare di una decisione che sta scuotendo l'America e che fa discutere il mondo intero. Massima severità per chi tocca i bambini. E questa è la linea dura proposta dalla deputata Nancy Mace con un nuovo disegno di legge federale che ha già scatenato un dibattito accesissimo. Il Death Penalty of Child Rapists Act punta a introdurre la pena di morte per chi viene condannato per stupri e abusi aggravati contro i minori. La norma non risparmierebbe nessuno, estendendo la massima punizione anche al codice di giustizia militare. Un segnale chiarissimo: tolleranza zero contro i predatori. Molti esperti legali prevedono però una battaglia costituzionale senza precedenti davanti alla Corte Suprema, che in passato ha limitato la pena capitale ai casi di omicidio. Ma il messaggio politico è arrivato forte e chiaro: proteggere gli innocenti a ogni costo.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

salutiamo Rosanna che ci sta ascoltando da Piacenza, grazie per averci scelto e per essere sintonizzata sul canale 7B del Digital Plus di Studio Radio. E ora andiamo in Cina per qualche istante, dove la televisione e il web non saranno più gli stessi dopo le ultime direttive governative appena entrate in vigore. Il nuovo regolamento infatti parla chiaro: meno spazio a identità di genere non conformi e stop totale alle storie che raccontano relazioni tra persone dello stesso sesso. Molti programmi di successo sono già finiti sotto la lente dei censori, subendo tagli drastici o modifiche strutturali dell'ultimo minuto per evitare la chiusura. I creatori di contenuti sono in allarme e cercano disperatamente di capire come muoversi per non vedere i propri lavori cancellati definitivamente dal mercato. Questa mossa segna una svolta autoritaria della narrativa digitale che sta facendo discutere gli osservatori internazionali per la sua rigidità. Secondo le indiscrezioni, anche la semplice rappresentazione di persone transgender verrà bloccata del tutto sui social e nei media.

questa mattina vi voglio parlare della storia di una signora che si chiama Joanna Quas, ha 100 anni ed è la prova vivente che il corpo non ha una data di scadenza. Questa ginnasta tedesca, nata nel 1925, ha lasciato lo sport per decenni per giocare a pallamano ed è tornata alle parallele solo a 57 anni. Nel 2012 il Guinness dei primati l'ha nominata ufficialmente la ginnasta più longeva del mondo. La cosa più sorprendente è che ancora esegue verticali capriole con un'agilità che qualsiasi giovane le invidierebbe. Joanna assicura che il suo segreto è una dieta a base di vegetali e i pisolini quotidiani per recuperare energia. Per lei l'esercizio migliore è lo strumento per evitare le cadute e mantenersi indipendente. Con il suo caratteristico costume verde, Joanna continua a dimostrare in ogni routine che il cuore non invecchia se ci si mantiene in movimento.

11 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980, il videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Questa mattina vi voglio portare, cari amici di Studio Radio e di In The Morning, in Giappone, dove il maestro bonsaista Seiji Limura ha subito il saccheggio del suo giardino, dove coltivava alberi che erano passati di generazione in generazione nella sua famiglia. Tra questi c'era un ginepro vecchio di 4 secoli, un pezzo di storia vivente che richiedeva cure precise per sopravvivere. Ma ciò che ha fatto sì che questa notizia facesse il giro del mondo non è stato solo il furto, ma la sua reazione. Invece di rispondere con la rabbia, ha pubblicato un messaggio rivolto a chi aveva portato via gli alberi. Ha chiesto loro di annaffiarli correttamente. Ha spiegato che il bonsai più antico non avrebbe resistito più di qualche giorno senza la manutenzione adeguata. La storia ha commosso migliaia di persone perché ha mostrato qualcosa di poco comune. Ha scelto di dare priorità alla vita dell'albero piuttosto che al risentimento.

0: vi parliamo questa mattina della storia incredibile del 19enne Kapser Tomasiak, che ha fatto la storia dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina, vincendo 3 medaglie nel salto con gli sci: argento sul trampolino normale, bronzo sul trampolino lungo e argento nella gara a squadre. Ma oltre al podio c'è un altro dettaglio che ha attirato l'attenzione. I media religiosi in Polonia hanno sottolineato che il giovane atleta coltiva una forte vita di fede e partecipa attivamente alla sua parrocchia a Bielsko-Biała, dove ha servito come chierichetto insieme a suo fratello. Secondo queste pubblicazioni, Tomasiak di solito si fa il segno della croce prima di gareggiare e ha ringraziato Dio dopo le sue vittorie olimpiche. Un contrasto potente, dunque: disciplina estrema sulla pista di salto e impegno spirituale fuori da essa. Un tema che ha attirato l'attenzione e di cui si è parlato molto in questi giorni.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

e la scienza vanno sempre più avanti e in questo modo un team internazionale guidato da ricercatori dell'Università di Waterloo sta sviluppando minuscoli robot magnetici in grado di raggiungere direttamente i calcoli nel sistema urinario per contribuire a dissolverli. Questi dispositivi sono strisce flessibili di un centimetro che contengono un enzima capace di modificare l'acidità dell'urina, il che permette ai calcoli di ridursi fino a poter essere espulsi in modo naturale in pochi giorni. La tecnologia, che per ora è stata testata su modelli in laboratorio, potrebbe diventare un'alternativa meno invasiva rispetto ai trattamenti attuali, che molte volte richiedono un intervento chirurgico o lunghi periodi di assunzione di farmaci. Gli scienziati ritengono che questo progresso potrebbe veramente cambiare il modo in cui in futuro si tratteranno i calcoli renali.

Stiamo per chiudere quello che è l'appuntamento di stamane con In The Morning. Grazie per averci seguito, salutiamo anche la nostra regia che va a bersi un buon caldo caffè. Noi ci sentiamo questa sera dopo la mezzanotte con la replica di questo stesso appuntamento, poi ancora domani mattina. Partiremo molto presto, poco prima delle 7, quando saremo qua tutti in redazione pronti per altre due ore di In The Morning, prima parte con Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto fino alle ore 9. Grazie per averci seguito, buona giornata con i nostri grandi classici non stop, sempre qui su

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca ci porta a Foggia. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsioni ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana. Il blitz è stato eseguito questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, col coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, 2 esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti. In corso perquisizioni e controlli del territorio.
1: La cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale, ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
2: Il delitto di Garlasco. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata e un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
1: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
2: Dall'estero, l'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Donald Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi, la premio Nobel per la

0: Pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
1: Il calcio estero, il Barcellona vince il classico e anche la Liga. I Blaugrana sfruttano alla grande il match point e battono 2-0 il Real Madrid al Camp Nou. I gol nel primo tempo di Rashford al nono su punizione, di Ferran Torres al 18esimo dopo un grande assist di tacco di Dani Olmo. Si tratta del 29esimo trionfo Blaugrana in Liga.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

L'incontro tra Phil Collins e Philip Bailey è uno di quei casi in cui due mondi musicali diversi si incastrano alla perfezione. Siamo nei primi anni 80, Phil Collins è già affermato come batterista e frontman dei Genesis ed è in piena esplosione come solista. Era profondamente appassionato di soul, rhythm and blues. Non è un dettaglio secondario, ma prima ancora del successo globale aveva sempre amato artisti come gli Earth, Wind and Fire. Con i Genesis la sua prima volta fu in questa canzone dal titolo More Fool Me, dall'album stratosferico, incredibile, meraviglioso Selling England by the Pound.

Non fu un incontro casuale in studio, ma piuttosto una vera e propria collaborazione nata da stima reciproca e da contatti dell'industria musicale. Bailey stava lavorando al suo album solista Chinese Wall del 1984 e tra i produttori coinvolti, guarda caso, c'era proprio Phil Collins. Collins non si limitò a produrre, scrisse e suonò diversi brani nell'album, portando il suo stile pop sofisticato ma con radici soul. Da quella collaborazione nacque un brano famoso in tutto il mondo, Easy Lover. La storia è curiosa. La canzone fu scritta quasi per caso, in studio mentre lavoravano ad altro materiale. Non era nemmeno pensata inizialmente come singolo principale, ma appena finita, entrambi capirono che aveva qualcosa di speciale. Beh, il risultato fu la voce potente e piena di Phil Collins, il falsetto incredibile di Philip Bailey e un groove inarrestabile tra pop, soul e funk. La magia stava nel contrasto Collins-Bailey. Collins con un timbro più ruvido, più ritmico, terreno. Bailey, voce eterea, altissima, quasi angelica. Non si sovrapponevano, si completavano. Easy Lover diventò un successo mondiale e rimane ancora oggi uno degli esempi migliori di crossover tra britannico e funk soul americano. Anche se non collaborarono spesso dopo, quell'incontro restò unico perché dimostrò quanto Collins fosse più versatile di quanto molti pensassero e Bailey potesse uscire dal contesto degli Earth, Wind & Fire senza perdere la sua identità.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura parliamo dell'Antivirus. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece i 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
1: Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il Tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
2: Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder, mediatore. La Lega va in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia, dice. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
1: La cronaca: è morto in seguito alle ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capua. Il giovane originario del Burkina Faso era stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito gravi. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio.
2: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
1: Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. I fiatori puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro.

0: avanti 2-1, ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, sfida l'argentino Tirante numero 69 del ranking. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spagnolo l'andaluse numero 94 del mondo, mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe numero 20 del seeding.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

11 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno «l'occasione fa l'uomo ladro» sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la pallacanestro varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: meteo.
1: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Studio Radio, Original Classic.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: are listening to Studio Radio. Studio Radio.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tragedia a Roma, lungo Viale Marconi a sud della capitale. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale nella tarda serata di ieri. I due giovani, entrambi italiani, erano alla guida di due moto che si sono scontrate. Sono morti nell'impatto. I mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, tuttora impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto.
1: A Foggia, tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per episodi di estorsione e danni di imprenditori foggiani realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia del posto. Il blitz è stato eseguito all'alba in un'operazione diretta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla procura di Foggia col coordinamento della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti, in corso perquisizioni e controlli del territorio.
2: E la cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato tre coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, l'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
1: Antivirus, uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius, risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife. Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
2: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta USA. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì vola da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e le scorte di uranio arricchito. Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder mediatore e il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
1: Al tempo tornano i temporali. Dopo una breve pausa, le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Prima dell'argomento di oggi, voglio parlarvi però di un episodio che avvenne nel 1992. Il contesto era il Columbus Day. Nel 1992, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, si organizzarono grandi celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, il Columbus Day appunto, e fu al centro di eventi, parate e iniziative ufficiali. Ma proprio in quegli anni cresceva anche una forte critica per molte persone, in particolare le comunità indigene. Quella data rappresentava l'inizio della colonizzazione, delle violenze e della distruzione culturale. Ebbene, Fabrizio De André rifiutò esplicitamente di partecipare a iniziative celebrative. La sua versione era coerente con tutta la sua produzione artistica. Lui è sempre stato dalla parte degli ultimi, degli emarginati e in questo caso dei popoli nativi americani. Proprio dall'album Rimini del 1978, ancor più diretto fu il brano Fiume Sand Creek, che raccontava il massacro dei nativi americani mostrando chiaramente da che parte stesse. Per De André celebrare quindi Colombo senza parlare delle conseguenze storiche era una forma di ipocrisia. Dall'altra parte del mondo però anche Marlon Brando rifiutò di prendere parte alle celebrazioni del Columbus Day. La sua posizione era ancora più esplicita, era politica. Brando era da tempo impegnato nella difesa dei diritti dei nativi americani. Già nel 1973 aveva fatto scalpore rifiutando l'Oscar per Il Padrino, inviando al suo posto l'attivista indiana Sachin Littlefeater per denunciare il trattamento degli indigeni da parte degli Stati Uniti e dell'industria cinematografica. Nel 1992 poi ribadì quella linea per partecipare alle celebrazioni significative. Secondo lui, legittimare una narrazione storica che ignorava genocidi e oppressioni era impossibile. Il fatto quindi che due figure così lontane, un cantautore italiano e una star hollywoodiana, abbiano preso parte alla stessa posizione è significativo. Entrambi rifiutarono infatti la celebrazione non per provocazione, ma per coerenza con una visione etica.

Il suono è basso, quasi impercettibile. È un vento leggero che sembra arrivare da lontano, come se portasse con sé una memoria che non vuole svanire. Quest'oggi vi porto lungo le rive di un fiume che oggi scorre silenzioso, ma c'è stato un tempo in cui quell'acqua ha visto qualcosa che non può essere dimenticato. È il 29 novembre del 1864, siamo in Colorado. Un'ansa del fiume Sand Creek. La neve è già caduta, sottile, fragile, come se volesse coprire tutto, come se volesse proteggere ciò che sta per accadere. Nel campo dormono famiglie, uomini, donne, bambini. Cheyenne e Arapaho non sono pronti alla guerra, non stanno combattendo, stanno vivendo, o forse stanno solo sognando. Tra loro c'è un bambino, non ha un nome che conosciamo, ma ha occhi che vedono e un cuore che prova a capire. Poi arrivano 700 soldati, uniformi, fucili, ordini. Il rumore rompe il silenzio come un vetro che si frantuma. Il bambino si sveglia, non capisce, sente urla, vede ombre correre, si porta una mano al viso, il naso sanguina e una goccia cade sulla neve e la neve diventa rossa. Ma lui non vuole crederci, forse è solo un incubo. Sì, deve essere così, un brutto sogno, e i sogni finiscono. Il nonno è lì accanto a lui, lo guarda, non dice tutto, non può, ma prova a rassicurarlo. È una voce più anziana, evocata. Dormi, gli dice, vedrai che passerà. E allora il bambino ci crede, o almeno ci prova. Il suono di un arco che si tende. In un gesto disperato, quasi ingenuo, prende una freccia, la scaglia verso il cielo, come se potesse aprirlo, come se l'aria così pesante potesse finalmente respirare. Ma il cielo resta fermo e la terra si riempie di corpi. Un battito più lento. Lui guarda, li osserva uno a uno, immobili, silenziosi. Stanno dormendo, si dice. Devono star dormendo, perché l'alternativa è troppo grande per essere accettata. Il sottofondo cambia leggermente, diventa più profondo. Suoni, spari, odore acre. E in questo racconto, che ci arriva come una confessione, come una memoria che non vuol tacere, la violenza non è gridata, è sussurrata. È proprio per questo che fa più male. Anni dopo qualcuno raccoglierà questa storia. È Fabrizio De André che, insieme a Massimo Bubola, la ascolteranno, la studieranno e la sentiranno propria, per poi trasformarla in parole e musica. Ma ciò che resta al di là della canzone è quello sguardo. Lo sguardo di un bambino che davanti all'orrore sceglie di credere che sia solo un sogno. Perché a volte è l'unico modo per restare umani. Il vento ritorna, poi lentamente sfuma, si calma, si placa e il fiume continua a scorrere.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: In apertura parliamo di antivirus. Sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, della quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e si innalzeranno i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
1: Dall'estero, l'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Il presidente americano giudica però inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Intanto una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz.
2: L'alto rappresentante UE Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe a entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Dello stesso avviso il titolare della Farnesina Tajani, secondo cui il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa e non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto Tajani.
1: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno dei sospetti su Andrea Sempio, lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
2: Voltiamo pagina, una raccolta firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per senza tetto proposto da Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, il sedicenne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Cran Montanà. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza dimora della città, portando loro cibo. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto chiede che il progetto venga sospeso. Un grande dispiacere, commenta il padre di Giovanni.
1: Economia, nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti? Nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
1: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, si darebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
2: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
1: Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
2: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
1: Il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. L'Agbonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'aumento di 45 giorni. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
1: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la Procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la Procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio.
0: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora, oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
1: Lo sport, ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi. Direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve lo posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, mettetevi comodi,

entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato, così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? Il gioco è fatto.

smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web. Adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile. Lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channels si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.

continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono i Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Tigwei Wilson, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Rui Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

Oggi dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate e un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio, e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center, e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La Torre Nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center, AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La Torre Sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001, Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, eh? Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie-aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale, e chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida.

Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre a domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani calabresi, passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dal virus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi. La donna francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. L'antivirus era già stato al centro dell'attenzione mondiale un anno fa, quando aveva contribuito a provocare la morte dell'attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie, ritrovati senza vita nella loro casa in New Mexico.
1: Delitto di Carlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della

0: esterno all'azienda, è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità.
1: Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, una cittadina romena di 36 anni massacrò e uccise il compagno con cui conviveva nel quartiere di Prima Valle a Roma. L'uomo, Alberto Pacetti, 60 anni, morì poco dopo il trasporto in ospedale. La donna, arrestata, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con due oggetti contundenti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo. La 36enne era già stata condannata in passato per reati contro la persona.
0: Gli esteri, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presidieranno una riunione dei ministri della difesa europei sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera.
1: Lo sport con il tennis. Seconda giornata di sedicesimi di finale agli internazionali di Roma. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Grande impresa invece per Pellegrino, che si sbarazza in due set di Francis Tiafoe 7-6-6-1 e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. Sulla sua strada troverà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popirin, ora in campo.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: dietro le storie della musica.
1: This is a story about control. My control.
2: C'è una nuova anima nera. Il rhythm and blues si trasforma in R&B e diventa la colonna sonora della middle class nera. L'afroamericano di fine millennio cerca infatti il successo e una musica nella quale identificarsi. È l'ora delle vergini d'ebano come Alicia Keys, Erykah Badu, Mary J. Blige o Beyoncé. Negli anni 90, quando funk e disco music sono solo un lontano ricordo, si assiste al trionfo di una nuova alchimia che trasformerà il rhythm and blues in R&B, sigla che apparentemente sembra richiamare gli stessi ritmi, ma che in realtà cela la fusione del genere originale con il soul, funky, hip hop, dance e soprattutto pop. Una sorta di mix che raccoglie in sé tutto ciò che la cultura afroamericana ha fin lì prodotto e che viene anche propagandato come rhythm and blues contemporaneo. Per la verità, già alla fine degli anni 80, una nuova generazione di produttori, ormai i veri deus ex machina di ogni evoluzione discografica, inizia a introdurre sintetizzatori e drum machine nella musica nera e ne trasforma il suono. I primi lavori sembrano orientati in modo deciso al rhythm and blues verso sonorità pop ammiccanti e libere. I testi di qualsiasi velleità sociopolitica, i personaggi che cavalcano questa nuova onda sono tra i tanti Michael Jackson, sua sorella Janet, Luther Vandross, The Barg, SOS Band e Marvin Gaye, che cominciano a scalare le classifiche e a imporre un nuovo mainstream. Secondo certa critica, però, è proprio l'album Control di Janet Jackson, uscito nel 1986, ad avventurarsi per primo nell'universo R&B. I suoi produttori Jimmy James e Terry Lewis azzeccano la giusta misura con l'introduzione di massicce dosi di suono sintetizzato, percussioni ed effetti sonori su una base ritmica che si muove ancora ai tempi del funk e della disco.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, original classics. Go!

0: Sono le 18.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
1: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG 24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, prendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. In generale, tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
2: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. La passeggera francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. Pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes contratto dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta

0: da un'immagine di un cacciatorpediniere in transito nella zona. Il presidente americano Donald Trump starebbe intanto valutando la possibilità di rilanciare il Project Freedom.
1: Cambiamo argomento, Eurovision al via, ieri la gara si è aperta ufficialmente con la sfilata sul Turkish Carpet dei 35 artisti. Durante la prima semifinale prevista domani, Sal Da Vinci si esibirà fuori concorso, così come la Germania, già qualificata di diritto per la finale insieme all'Austria, paese ospitante e campione in carica, Francia e il Regno Unito, che invece si esibiranno nella semifinale di giovedì 14 maggio. L'Italia fa parte delle Big Five, che però quest'anno sono solo 4, a causa dell'assenza della Spagna, che si è ritirata in segno di protesta contro la partecipazione di Israele.
0: Il tennis. Jannik Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica agli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set Francesco Tiefo.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: I've heard people say that too much of anything

11 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno, l'occasione fa l'uomo ladro, sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la Pallacanestro Varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
1: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
2: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
1: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
2: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le

0: sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesca Tiafoe in sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, we've got the power.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 20.

0: dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 19 giugno 1971. Al numero uno delle classifiche americane sale Tapestry, secondo album di Carole King. Nata a Brooklyn, New York, il 9 febbraio del 42, Carole King insieme al marito Jerry Goffin formano una delle coppie di autori di maggior talento di quella piccola fabbrica della musica chiamata Brill Building. Dal 1961 al 1968 Goffin e King firmano una dozzina di brani che vanno al top delle chart di tutto il mondo, frutto delle loro magiche penne. Hit come The Locomotion, cantata dalla loro colf Eva Boyd, che diventerà poi famosa con il nome d'arte di Little Eva, o Up on the Roof dei Drifters, Will You Love Me Tomorrow del Shirelles, o You Make Me Feel Like a Natural Woman, portata al successo da Aretha Franklin. Alla fine degli anni 60, dopo aver divorziato da Jerry Goffin, Carole si trasferisce in California. Lì, spinta dall'amico James Taylor, trova finalmente il coraggio di cantare le canzoni che scrive. Dopo l'esperimento con il trio City insieme al nuovo marito Charles Larkey e il chitarrista Danny Cochran, e a seguito del deludente debutto da solista, Carole, sotto l'esperta produzione di Loro Alder, nel marzo del 1971 pubblica Tapestry. È il più grande successo della sua carriera. L'album vende 13 milioni di copie solo quell'anno, vince 4 Grammy Awards e proietta la signora King nell'Olimpo della canzone d'autore americana. Tra i bellissimi brani presenti spicca You've Got a Friend, deliziosa ballad che è anche una tenera dichiarazione d'affetto in cui il tradizionale valore della coppia è sostituito dal principio dell'amicizia che trascende ogni pregiudizio, tanto che i due innamorati sanno di poter contare uno sull'altro anche senza vivere sotto lo stesso tetto. A scrivere You've Got a Friend, ricorda Carole King, è stata una delle esperienze più incredibili della vita. Si è trattata di ispirazione pura, l'ho composta al tavolo così come sgorgava dal cuore. Mi sono seduta al pianoforte e in meno di un'ora è nata una delle più belle canzoni del mio songbook. Neanche due mesi dopo, il 13 luglio del 1971, You've Got a Friend va al primo posto in classifica, ma nella versione incisa da James Taylor. James Taylor ha ascoltato per la prima volta il brano proprio dalla voce di Carole. È stato nel corso di una sera d'ottobre del 70. I due sono al Troubadour, celebre music club sulla Santa Monica Boulevard a North Hollywood. La King sta provando il pezzo al pianoforte, James al primo ascolto addirittura si commuove. La melodia è così dolce e rassicurante, il testo talmente toccante e sincero che Taylor si immedesima in quella canzone. In concerto l'emozione aumenta ancora di più. Alla fine dello show James va in camerino dall'amica e si complimenta con lei. Ancora estasiato le chiede l'autorizzazione di poter incidere lui quel pezzo. Lo farà a modo mio, dice, niente pianoforte, solo chitarre acustiche. Detto fatto, il brano impreziosisce l'album Mulls Lies Lim and the Blue Horizon e consolida il rapporto affettivo tra i due che, come nelle favole a lieto fine, rimangono amici per tutta la vita.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, the Vintage Station.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 19:59.
3: Do

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: Flaminsun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Evergreen on Studio Radio.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno.
2: In the morning con Tony Marano.
3: Lunedì mattina comincia qui una nuova settimana fatta di In the Morning, appuntamento quotidiano, la nostra striscia mattutina che si sviluppa tra le 7 e le 9 dal lunedì al venerdì, con la conduzione di Beppe Profeta la prima parte, la seconda questa che state ascoltando dopo le notizie delle ore 8 con Tony Marano. Saremo in compagnia per i prossimi 60 minuti in mezzo nuovamente a tanti grandi classici di ieri, notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. In regia Gianni Mai, supervisione tecnica di Marco Del Monte, il nostro numero telefonico per cominciare 339-633-0800. Salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando sul DAB Plus, la nuova radio digitale ricevibile per la Lombardia e l'Emilia Romagna sul canale 7B. Partiamo subito con la prima canzone di questa mattina. Buona settimana a tutti quanti.

messi soltanto ora all'ascolto di Studio Radio. La fine di un'era per la chemioterapia potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Gli scienziati infatti hanno appena raggiunto un traguardo che sembra uscito da un film di fantascienza: eliminare il 99% delle cellule maligne usando solo la luce. Questa nuova frontiera della medicina non è solo una speranza, ma una realtà che si sta concretizzando nei laboratori. Il metodo è rivoluzionario, si utilizzano composti speciali che si attaccano solo al male, ignorando completamente i tessuti sani. Una volta posizionati, questi composti vengono attivati da una specifica frequenza luminosa. Il risultato? Una reazione che neutralizza la cellula malata con una precisione chirurgica, senza gli effetti devastanti dei trattamenti tradizionali. Niente più tossicità sistemica, niente più dolore debilitante. Immaginate dunque sessioni di cura rapide, sicure e minimamente invasive che rimettono il paziente al centro, proteggendo la sua qualità di vita. Siamo di fronte dunque alla più grande trasformazione dell'oncologia moderna. Il passaggio da una battaglia distruttiva a una guarigione guidata dalla tecnologia della luce.

E questa mattina vi voglio parlare di una decisione che sta scuotendo l'America e che fa discutere il mondo intero. Massima severità per chi tocca i bambini. E questa è la linea dura proposta dalla deputata Nancy Mace con un nuovo disegno di legge federale che ha già scatenato un dibattito accesissimo. Il Death Penalty of Child Rapists Act punta a introdurre la pena di morte per chi viene condannato per stupri e abusi aggravati contro i minori. La norma non risparmierebbe nessuno, estendendo la massima punizione anche al codice di giustizia militare. Un segnale chiarissimo, tolleranza zero contro i predatori. Molti esperti legali prevedono però una battaglia costituzionale senza precedenti davanti alla Corte Suprema, che in passato ha limitato la pena capitale ai casi di omicidio. Ma il messaggio politico è arrivato forte e chiaro: proteggere gli innocenti a ogni costo.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

salutiamo Rosanna che ci sta ascoltando da Piacenza, grazie per averci scelto e per essere sintonizzata sul canale 7B del Digital Plus di Studio Radio. E ora andiamo in Cina per qualche istante, dove la televisione e il web non saranno più gli stessi dopo le ultime direttive governative appena entrate in vigore. Il nuovo regolamento infatti parla chiaro: meno spazio a identità di genere non conformi e stop totale alle storie che raccontano relazioni tra persone dello stesso sesso. Molti programmi di successo sono già finiti sotto la lente dei censori, subendo tagli drastici o modifiche strutturali dell'ultimo minuto per evitare la chiusura. I creatori di contenuti sono in allarme e cercano disperatamente di capire come muoversi per non vedere i propri lavori cancellati definitivamente dal mercato. Questa mossa segna una svolta autoritaria della narrativa digitale che sta facendo discutere gli osservatori internazionali per la sua rigidità. Secondo le indiscrezioni, anche la semplice rappresentazione di persone transgender verrà bloccata del tutto sui social e nei media.

questa mattina vi voglio parlare della storia di una signora che si chiama Joanna Quas, ha 100 anni ed è la prova vivente che il corpo non ha una data di scadenza. Questa ginnasta tedesca, nata nel 1925, ha lasciato lo sport per decenni per giocare a pallamano ed è tornata alle parallele solo a 57 anni. Nel 2012 il Guinness dei primati l'ha nominata ufficialmente la ginnasta più longeva del mondo. La cosa più sorprendente è che ancora esegue verticali capriole con un'agilità che qualsiasi giovane le invidierebbe. Joanna assicura che il suo segreto è una dieta a base di vegetali e i pisolini quotidiani per recuperare energia. Per lei l'esercizio migliore è lo strumento per evitare le cadute e mantenersi indipendente. Con il suo caratteristico costume verde, Joanna continua a dimostrare in ogni routine che il cuore non invecchia se ci si mantiene in movimento.

10 maggio 2026 è lunedì, la chiesa ricorda Sant'Ignazio da Laconi e San Fabio. La luna è calante. Il proverbio del giorno, l'occasione fa l'uomo ladro, sottolinea come spesso sia difficile resistere alle tentazioni anche da parte di chi non ha mai pensato di contravvenire le regole. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 330 Bisanzio diventava la capitale dell'impero romano e per volontà dell'imperatore Costantino veniva ribattezzata Nova Roma. Nel 1860 i garibaldini sbarcavano a Marsala, da dove sarebbe partita la campagna per realizzare l'unità d'Italia. 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo i bombardamenti che lo avevano semidistrutto nel 1943. Nel 1947 a Piacenza gareggiava la prima auto da corsa costruita da Enzo Ferrari, la Ferrari 125 Spider, che però si ritirava a causa di un guasto. E nel 1948 Luigi Einaudi veniva eletto presidente della Repubblica Italiana, prendendo il posto di Enrico De Nicola in carica transitoria da dicembre. Nel 1981 moriva 36enne a Miami il cantante e autore giamaicano Bob Marley, simbolo della musica reggae. Nel 1995 l'ONU approvava in via permanente il trattato di non proliferazione nucleare, prevedendone il solo uso pacifico e il disarmo delle installazioni esistenti. Nel 1999 la Pallacanestro Varese tornava a vincere il campionato di serie A1 dopo 21 anni, battendo in finale la Benetton Treviso. Nel 2004 il nuoto italiano conquistava l'oro europeo a Madrid, con Nicola e Tommaso Marconi nel tuffo sincronizzato dal trampolino a 3 metri. E 10 anni fa, nel 2016, l'Italia approvava la legge sulle unioni civili proposta dalla senatrice Monica Cirinnà, superando le limitazioni di genere per il ricorso a questo istituto. Sono nati l'11 maggio, nel 1888 il compositore Irving Berlin, nel 1904 l'artista Salvador Dalí, nel 1924 il cantante Marino Marini e nel 1932 lo stilista Valentino Garavani, scomparso lo scorso gennaio. Inoltre il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani nel 1950, il giornalista Filippo Facci nel 1967, l'attore Alessandro Besentini del duo Ale e Franz nel 1971, il conduttore TV Alessandro Cattelan nel 1980 e la videoblogger e scrittrice Sofia Viscardi, nata in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per l'11 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Questa mattina vi voglio portare, cari amici di Studio Radio e di In The Morning, in Giappone, dove il maestro bonsaista Seiji Limura ha subito il saccheggio del suo giardino, dove coltivava alberi che erano passati di generazione in generazione nella sua famiglia. Tra questi c'era un ginepro vecchio di 4 secoli, un pezzo di storia vivente che richiedeva cure precise per sopravvivere. Ma ciò che ha fatto sì che questa notizia facesse il giro del mondo non è stato solo il furto, ma la sua reazione. Invece di rispondere con la rabbia, ha pubblicato un messaggio rivolto a chi aveva portato via gli alberi. Ha chiesto loro di annaffiarli correttamente. Ha spiegato che il bonsai più antico non avrebbe resistito più di qualche giorno senza la manutenzione adeguata. La storia ha commosso migliaia di persone perché ha mostrato qualcosa di poco comune. Ha scelto di dare priorità alla vita dell'albero piuttosto che al risentimento.

0: vi parliamo questa mattina della storia incredibile del 19enne Kapser Tomasiak, che ha fatto la storia dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina, vincendo 3 medaglie nel salto con gli sci: argento sul trampolino normale, bronzo sul trampolino lungo e argento nella gara a squadre. Ma oltre al podio c'è un altro dettaglio che ha attirato l'attenzione. I media religiosi in Polonia hanno sottolineato che il giovane atleta coltiva una forte vita di fede e partecipa attivamente alla sua parrocchia a Biesko-Biala, dove ha servito come chierichetto insieme a suo fratello. Secondo queste pubblicazioni, Tomasiak di solito si fa il segno della croce prima di gareggiare e ha ringraziato Dio dopo le sue vittorie olimpiche. Un contrasto potente, dunque: disciplina estrema sulla pista di salto e impegno spirituale fuori da essa. Un tema che ha attirato l'attenzione e di cui si è parlato molto in questi giorni.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only wanna talk to you.

La ricerca e la scienza vanno sempre più avanti e in questo modo un team internazionale guidato da ricercatori dell'Università di Waterloo sta sviluppando minuscoli robot magnetici in grado di raggiungere direttamente i calcoli nel sistema urinario per contribuire a dissolverli. Questi dispositivi sono strisce flessibili di un centimetro che contengono un enzima capace di modificare l'acidità dell'urina e che permette ai calcoli di ridursi fino a poter essere espulsi in modo naturale in pochi giorni. La tecnologia, che per ora è stata testata su modelli in laboratorio, potrebbe diventare un'alternativa meno invasiva rispetto ai trattamenti attuali, che molte volte richiedono un intervento chirurgico o lunghi periodi di assunzione di farmaci. Gli scienziati ritengono che questo progresso potrebbe veramente cambiare il modo in cui in futuro si tratteranno i calcoli renali.

stiamo per chiudere quello che è l'appuntamento di stamane con In The Morning. Grazie per averci seguito, salutiamo anche la nostra regia che va a bersi un buon caldo caffè. Noi ci sentiamo questa sera dopo la mezzanotte con la replica di questo stesso appuntamento, poi ancora domani mattina partiremo molto presto, poco prima delle 7, quando saremo qua tutti in redazione pronti per altre 2 ore di In The Morning, prima parte con Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto fino alle ore 9. Grazie per averci seguito, buona giornata con i nostri grandi classici non stop, sempre qui su Studio

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: la notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi. Direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve lo posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, che è un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi comodi.

entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato, così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano gli adulti chiedono consigli agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso, quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari